never have nothing good to say.

0: senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Meteo. Un saluto agli ascoltatori di Radio Easy Rock da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Ci attende un avvio di settimana in cui le correnti più fresche in discesa dal nord Europa porteranno un clima decisamente più gradevole sul Triveneto, con temperature più basse e valori massimi rimarranno al di sotto dei 30 gradi per gran parte della settimana. E avremo della variabilità piuttosto frequente già lunedì, con acquazzoni e temporali sparsi che impegneranno sia i settori montuosi ma anche le pianure, e successivamente si ripresenteranno anche nella giornata di martedì. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
3: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock con Nino Carollo.

Buongiorno, buongiorno da Nino Carollo, buongiorno anche dal boss Bruce Springsteen. Questa che abbiamo sentito era Brilliant Disguise per dare inizio a questa nuova settimana. Oggi è lunedì 20 luglio, giornata importantissima, poi vi spiego anche perché. Innanzitutto mi stavo preparando pochi istanti fa la colazione e non sono riuscito a sentire il meteo e questo mi disturba molto. Per caso qualcuno di voi l'ha sentito, mi può fare un resumé via WhatsApp? Grazie, perché ci tengo. Non ho voglia adesso di aprire pagine online, guardare il meteo. Ditemelo voi con un WhatsApp al 388-893-6699. Fatemi questa cortesia. Lavorate un po' per me ogni tanto, dai, fatelo per lo Zunino. Allora, siamo qui per dare inizio a The Alarm Rock Show, resteremo insieme fino alle ore 9 e basta con le ciance. Cominciamo con i Red Hot Chili Peppers in questo lunedì 20 luglio, The Adventures of Rain Dance Maggie.

Caro e fedele ascoltatore dalla Calabria, il nostro amico Nico, che è stato molto attento stamattina mentre io mi stavo preparando la colazione, non sono riuscito a sentire il meteo e giustamente lui l'ha ascoltato e ha detto che staremo belli freschi per tutta la settimana. Queste sono le notizie per le quali credo valga la pena vivere, non trovate? Stare belli freschi per tutta la settimana mi garba molto. Radio Easy.

0: alla Prix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e tonno Maruzzella grammi 100.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landen Tricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
3: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
4: Acqua Color Sporic. Questa estate gli scivoli più grandi della Croazia ti aspettano a Parenzo. Acquista online i biglietti e risparmia fino al 25%. Acquacolors.eu.
5: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Radio Easy Rock.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
1: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Regola 1. Con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea, non paghi pegno.
1: Acquista!
2: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
1: Guida!
2: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
1: risparmia!
2: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
3: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
2: Con Take and Drive vinci sempre tu.
3: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Mirano e Monselice.
4: Saldi incredibili da quota 3000, abbigliamento tecnico montura, accessori Yeti, zaini Osprey, Gregory, Ferrino e tanti altri articoli scontati fino al 50%. Sconti fino al 50%, i saldi incredibili di quota 3000, in via Colonnello Fincato 27 a Verona.

0: Alla Prix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e tonno Maruzzella grammi 100.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Fino a metà settembre torna Trieste Estate. Spettacoli, concerti, cinema e cultura nel cartellone promosso dal Comune di Trieste. Scopri il programma completo su triesteestate.it.
3: Sei un camionista e cerchi GNL di alta qualità? O viaggi con un'auto a metano? Ti aspettiamo alla nuova stazione Kuwait di Porpetto, in uscita dal casello autostradale. Trovi GNL e metano di alta qualità, un ampio parcheggio per camion, bagni e docce. Nuova stazione Kuwait di Porpetto. La tua sosta, la tua energia.
4: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno.
5: Lavorazioni in marmo e gres per edilizia e arredamento.
4: Ti aspettiamo nello showroom di Mestrino in via Marco Polo e su rampazzocallisto.com.
5: Approfittane ora. Puoi pagare comodamente in 10 rate a tasso zero.
4: Rampazzo Callisto. Rivestiamo i tuoi spazi. Acqua Color Sporage. Questa estate gli scivoli più grandi della Croazia ti aspettano a Parenzo. Acquista online i biglietti e risparmia fino al 25%. Acquacolors.eu.
6: Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo. La trovi a 10 km da Trieste, uscita 4 Sconico. Info su grottagigante.it.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
8: Ceccato Motors, concessionaria ufficiale di vendita e assistenza BMW a Padova, Legnaro, Venezia e Castelfranco Veneto. Ceccatomotors.com.
9: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Ogni giorno cerchi freschezza e qualità al miglior prezzo. La tua missione è il nostro impegno.
1: Ogni giorno speso bene, te lo trovi a fine mese.
2: Fino al 28 luglio, cornetto classico, 8 per 60 grammi, 3,70 euro.
3: Acqua Color Sporage. Questa estate gli scivoli più grandi della Croazia ti aspettano a Parenzo. Acquista online i biglietti e risparmia fino al 25%. Acquacolors.eu.
4: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Visita venpa.it. Venpa. Puntiamo in alto.
5: Ultima chiamata. I passeggeri che desiderano prendere al volo le vere offerte sono attesi ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Superv.
6: Decolla la convenienza! Solo fino al 29 luglio. Birra Heineken, 4 lattine da 330 ml a solo 2,35 euro. Magnum Algida per 3 o per 4 a solo 3,79 euro.
7: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Superv. Abbiamo a cuore la tua spesa!
8: L'Este Music Festival torna ad emozionare il Castello Carrarese. Direttamente da Sanremo, il 23 luglio arriva Marco

0: Demon Hunters il 22 luglio. Scopri tutto il programma su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
3: E nelle concessionarie Eurocar Friuli Venezia Giulia o su eurocar.it.
4: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landa Entricologia è in piazza De Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landaentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
6: Ceccato Motors, concessionaria ufficiale di vendita e assistenza BMW a Padova, Legnaro, Venezia e Castelfranco Veneto. Ceccatomotors.com.
7: Per le tue grigliate all'aria aperta scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
8: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
7: Cooperativa Agricola Volpago a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
8: Info su coopvolpago.it e sui social.
9: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: imperdibili. E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
3: Questo mese ti segnaliamo Ghiaccio Facile, premia i tuoi drink. Cantine Maschio, passione, esperienza e amore per la tradizione. Maschio, stappa un sorriso. Acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
5: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
6: Europe 2000, da uno scontro, un piacevole incontro.
7: Allora, vacanze?
8: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto, magica.
7: Ma ne hai viste di tutti i colori?
8: No, solo quelli di Mini.
9: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it e vieni a trovarci presso
10: Ceccato Motors, partner Mini, a Padova, Venezia e Castelfranco Veneto. Ceccatomotors.com.

0: da Prix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e tonno Maruzzella grammi 100.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: Ehi, fermati subito da Industrial Cars. Il momento di svoltare è adesso. È arrivato l'Eco Bonus. Fino a 10.000 euro di sconto sulla gamma diesel se rottami un veicolo Euro 4 o precedente. E se passi all'elettrico, il risparmio raddoppia fino a 20.000 euro. Industrial Cars, mettiamo il turbo al tuo lavoro. Passa in concessionaria e scopri il tuo prossimo veicolo commerciale. Industrialcars.it e social.
3: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
4: Rampazzo Callisto, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, a Mestrino e su rampazzocallisto.com.
3: E paghi in 10 rate a tasso zero. Acqua Color Sporage. Questa estate gli scivoli più grandi della Croazia ti aspettano a Parenzo. Acquista online i biglietti e risparmia fino al 25%. acquacolors.eu.

Che classe, i Cream, quelli di Sunshine of Your Love. Iniziamo la settimana con molta classe, molta eleganza, ma soprattutto molto rock and roll. Lunedì, il 20 di questo mese di luglio 2026, siete su Radio Easy Rock, complimenti, ottima scelta davvero. Io sono Claudia Valentini, anche oggi staremo insieme fino alle 19, una Highway to Rock di inizio settimana particolarmente ricca, perché abbiamo molti regali per voi. Innanzitutto ho qui, proprio qui sul bancone, questi due bigliettozzi per il Pordenone Blues Festival. Manderemo due di voi a vedere il live del 26 appunto di luglio, e quindi molta attenzione anche al 3888936699, numero che vi servirà però anche per vincere un buono carburante della bellezza di 50 euro, se ci direte la parola magica, quella che avete sentito dal palco del Vigo Rock, manifestazione di cui noi siamo media partner. E lì su, io sabato scorso vi ho detto una parola magica che dovrete restituirmi nel momento, naturalmente, in cui vi sarà chiesto, al 3888936699. Detto tutto? Forse no, forse c'è qualcos'altro da dire, ma tanto c'è tempo, ci abbiamo 3 orette insieme, quindi possiamo prendercela molto con calma. L'unica cosa che bisogna dire è che arriva lui, Mr.

0: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
1: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
0: Goppion Caffè. Bevilo buono.
2: Pianeta Venere chiama Terra. Mancano due colleghi al workshop sulle colture idroponiche a 400 gradi.
3: Venere, i vostri colleghi sono in smart working su Plutone. Fa più fresco. Organizzatevi con People Link.
4: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione del personale e vi porta su un altro pianeta.
5: Con il software People Link avete un unico ecosistema HR, cloud e mobile per gestire i processi e connettere il vostro team in tempo reale.
4: Il futuro è digitale. Con People Link è più personale.
5: Contatta il partner Sistemi Pordenone Udine Vicenza.
4: www.sistemipuv.it.
6: A soli 10 km da Trieste c'è una grotta da Guinness. Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo.
7: Un viaggio nel cuore della terra ricco di emozioni e sorprese. Visita alla grotta, museo speleologico, eventi esclusivi e tante promozioni.
6: Grotta Gigante, autostrada A4, uscita Sgonico. Info su grottagigante.it. A San Donà di Piave sta per cambiare tutto. Bergamina Arredamenti ristruttura completamente il punto vendita e prima di iniziare parte la grande svendita svuota tutto. Fino al 70% di sconto su cucine, soggiorni, camere, divani e complementi. È il momento perfetto per arredare casa con la qualità Bergamin a condizioni irripetibili. Ma affrettati, dobbiamo svuotare tutto. Bergamina Arredamenti, San Donà di Piave. Scopri di più su bergamin.it.
8: Ultima chiamata. I passeggeri che desiderano prendere al volo le vere offerte sono attesi ai supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e SuperV.
9: Decolla la convenienza! Solo fino al 29 luglio. Birra Heineken, 4 lattine da 330 ml a solo 2,35€. Magnum Algida per 3 o per 4 a solo 3,79€.
10: Supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e SuperV. Abbiamo a cuore la tua spesa!
11: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landen Tricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
12: Allora, come le sembra questa classe A?
13: È fantastica. Ma anche la classe C di dietro. E quella GLA.
12: Vuole provarle?
13: Posso?
12: Sì, abbiamo tutto il tempo. E più di 250 auto in pronta consegna.
13: Ah, davvero?
12: Certo, ci siamo dal 1922. Il servizio premium è di serie da Trivellato.
14: Per la tua nuova Mercedes, pretendi il massimo della scelta e dell'esperienza. Trivellato, dal 1922. Trivellato.it.
15: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
16: Ma quanto pesa la bolletta?
17: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
18: Istralandia, il parco acquatico più premiato della Croazia. Acquista online in anticipo e risparmia fino al 25%. Istralandia.com.
19: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto.
20: Rampazzo Callisto. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno. A Mestrino e su rampazzocallisto.com.
19: E paghi in 10 rate.

0: estate.it.
1: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
2: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
1: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
3: Radio Easy Rock, viabilità.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati sulla 4 Venezia Trieste. Si verificano code per traffico intenso in direzione Trieste alla barriera di Trieste Lisert. Attenzione a un veicolo in panne sulla 34 Villesse Gorizia a Gorizia in uscita verso Gorizia. Sulla 4 Venezia Trieste dalle 22 di mercoledì 22 alle 5 di giovedì 23 luglio verrà chiuso lo svincolo di Cessalto in entrata in direzione Venezia per lavori. Come entrata alternativa è consigliata Santonà di Piave. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando. Grazie per l'attenzione.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
7: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

la loro Blackberry qui su Radio Easy Rock alle 16 da 20 minuti. Buon pomeriggio, spero davvero che ci stiate ascoltando da qualche località di vacanza. O magari che stiate facendo quelle cose bellissime tipo mancano 3 giorni, mancano 2 giorni, manca un giorno. Comunque, ovunque andiate, portateci con voi, anche perché noi vi regaliamo questo buono carburante tra poco, quindi molto vicini al nostro 3888936699. Quando sarà il momento, tra pochissimo, vogliamo proprio portarvi lontano con questo buono carburante, di cui abbiamo già detto la parola magica sul palco del Vigo Rock tutta birra, questo grande evento dell'estate che ancora una volta ci vede come media partner. Intanto, mentre aspettiamo, io direi che potremmo far arrivare qualcosa di più fresco nell'aria. Fresco ma non troppo, perché deve essere pur sempre rock and roll. Quindi tuoni e fulmini. AC/DC, Thunderstruck.

Arctic Monkeys, Fluorescent Adolescent, era il 2007. È invece in questo 2026 che il ritorno di Paul McCartney ha fatto decisamente parlare per il suo album The Boys of Dungeon Lane, un po' perché c'ha 84 anni e zero voglia di smettere e fa bene, e un po' invece perché è un album veramente molto particolare, denso di ricordi e così via, per il quale lui ha fatto un sacco di interviste, si è dichiarato in tutti i modi disponibile a parlarne, e infatti tutte le varie testate ne hanno approfittato. In particolare però, quando qualcuno gli ha chiesto: senti, ma spiegaci le canzoni una ad una, e quando è arrivata Come Inside, l'unica cosa che ha detto di questa canzone è questa: è una bomba. E allora gli altri gli hanno detto: vabbè, ma spiegaci un po' meglio. No, è una bomba, c'ha il dono della sintesi, ma c'ha pure ragione, è una bomba. E si chiama

0: Sir Paul McCartney con il suo ultimo singolo, si chiama Come Inside.
1: Da lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9 su Radio Easy Rock, The Alarm Rock Show con Nino Carollo. La sveglia è rock.
2: Radio Easy Rock.
3: Ciao Sara.
4: Senti, stasera partita padel.
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
2: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Bruce Springsteen e la sua Born to Run qui su Radio Easy Rock. Si è preso anche un po' di, come dire, sì, un po' di parole buttate lì dal signor Mick Jagger, che per carità c'ha ragione pure lui, quando dice la gente va ai concerti per dimenticarsi il mutuo, questo, l'altro, e tu gli fai la predica. Però il boss è fatto così, non riesce assolutamente a non fare, non dico la predica, però a non dire quello che pensa, e forse noi lo amiamo pure per questo. Queens of the Stone Age, nuovo Easy Street.
1: I'm

0: Lenny Kravitz, Mr. Cab Driver.
1: Radio Easy Rock Spotlight.
0: È tornato, sì signore, il grande evento dell'estate, Vigo Rock a tutta birra. Oh, questa è la 19ª edizione. Fino al 1 agosto in Via del Lavoro a Vigo Novo, località Tombelle, trovate stand gastronomici, fiumi di birra e grande musica dal vivo con Radio Easy Rock, media partner ufficiale. Attenzione perché questa sera ci saranno i Papercut con una bella carica metal insieme ai Made in Black, e vi aspetterà anche il nostro Nino Carollo per regalarvi un buono carburante con una parola magica che voi poi dovrete restituire al nostro 388-893-6699. Ci si vede lì al Vigo Rock.
2: Radio Easy Rock.

0: Acqua Color Sporage. Questa estate gli scivoli più grandi della Croazia ti aspettano a Parenzo. Acquista online i biglietti e risparmia fino al 25%. Acquacolors.eu.
1: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
2: Questo mese ti segnaliamo Ghiaccio Facile, premia i tuoi drink. Cantine Maschio, passione, esperienza e amore per la tradizione. Maschio, stappa un sorriso. Acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti.
3: Venpa, siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Visita venpa.it. Venpa, puntiamo in alto.

0: alla Prix trovi tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e tonno Maruzzella grammi 100.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ehi, fermati subito da Industrial Cars. Il momento di svoltare è adesso. È arrivato l'Eco Bonus. Fino a 10.000 euro di sconto sulla gamma diesel se rottami un veicolo Euro 4 o precedente. E se passi all'elettrico, il risparmio raddoppia fino a 20.000 euro. Industrial Cars. Mettiamo il turbo al tuo lavoro. Passa in concessionaria e scopri il tuo prossimo veicolo commerciale. Industrialcars.it e social.
3: L'Este Music Festival torna ad emozionare il Castello Carrarese. Direttamente da Sanremo, il 23 luglio arriva Marco

0: Demon Hunters il 22 luglio. Scopri tutto il programma su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto in concessionaria.
2: Ceccato Motors, concessionaria ufficiale di vendita e assistenza BMW a Padova, Legnaro, Venezia e Castelfranco Veneto. Ceccatomotors.com.
3: Ma quanto pesa la bolletta?
4: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
5: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
6: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
5: Cooperativa agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
6: Info su coopvolpago.it e sui social.
7: Allora, come le sembra questa classe A?
8: È fantastica, ma anche la classe C di dietro e quella GLA.
7: Vuole provarle?
8: Posso?
7: Sì, abbiamo tutto il tempo e più di 250 auto in pronta consegna.
8: Ah, davvero?
7: Certo, ci siamo dal 1922. Il servizio premium è di serie da Trivellato.
9: Per la tua nuova Mercedes, pretendi il massimo della scelta e dell'esperienza. Trivellato, dal 1922. Trivellato.it.
10: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
11: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

AM. I Corner Shop, quelli di Full of Asha, qui su Radio Easy Rock. Cari Easy Rocker, sono proprio i Corner Shop ad accompagnarci al capolinea della nostra Highway to Rock di inizio settimana in questo 20 luglio 2026. Anche oggi abbiamo fatto un bel po' di strada insieme, anche oggi ne abbiamo visti di paesaggi, e che paesaggi! Questo è un ottimo motivo, per esempio, per fare altrettanta strada insieme domani tra le 16 e 19 qui su Radio Easy Rock. Io sono Claudia Valentini e vi lascio con loro, The Kaiser Chiefs, Ruby.

0: Sei le persone coinvolte nella morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia, allertata perché l'uomo era in evidente stato di alterazione. A quanto si apprende, si tratta di 2 agenti e 4 operatori sanitari iscritti nell'apposito registro modello 45 bis. Per la prima volta è stata applicata la norma sullo scudo penale. Resta il gelo diplomatico tra Mosca e Roma. Il ministro degli esteri Tajani ha riferito che la Russia ha espulso senza motivo l'addetto militare a Mosca e un suo collaboratore. Subito dopo l'insediamento a Downing Street, il neo primo ministro britannico Burnham sta ultimando la composizione del nuovo governo. Nel primo pomeriggio il premier ha avuto un colloquio telefonico con il presidente americano Trump. La nazionale spagnola, campione del mondo, è giunta al palazzo della Zarzuela, accolta dal re Felipe VI e dalla regina Letizia. Dopo l'incontro, la nazionale sfilerà per le vie di Madrid a bordo di un autobus scoperto. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
1: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Easy Rock.
2: Meteo. Un saluto agli ascoltatori di Radio Easy Rock da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Le regioni del Triveneto sono interessate da correnti più fresche e instabili in quota che determinano dell'instabilità. Nelle prossime ore avremo comunque tempo in prevalenza asciutto sulle aree pianeggianti e costiere con ampie schiarite. Qualche nuovo temporale si ripresenterà soprattutto sui settori montuosi. Mentre martedì ancora forti temporali potranno manifestarsi su gran parte del territorio, soprattutto tra prealpi, pedemontane, pianure e coste adriatiche, con rischio ancora di fenomeni localmente piuttosto intensi. Le temperature caleranno ulteriormente nel corso della settimana, saremo anche sotto le medie del periodo. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: A soli 10 km da Trieste c'è una grotta da Guinness. Grotta Gigante, la grotta turistica a sala unica più grande al mondo.
3: Un viaggio nel cuore della terra ricco di emozioni e sorprese. Visita alla grotta, museo speleologico, eventi esclusivi e tante promozioni.
2: Grotta Gigante, autostrada A4, uscita Sgonico. Info su grottagigante.it.
4: Ultima chiamata. I passeggeri che desiderano prendere al volo le vere offerte sono attesi ai supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e SuperV.
5: Decolla la convenienza! Solo fino al 29 luglio. Birra Heineken, 4 lattine da 330 ml a solo 2,35 €. Magnum Algida per 3 o per 4 a solo 3,79 €.
6: Supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e SuperV. Abbiamo a cuore la tua spesa!
7: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landen Tricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.

0: estestate.it.
1: Regola 1, con Take and Drive by Campello Motors, se cambi idea non paghi pegno.
2: Acquista!
3: Scegli la tua auto fra centinaia di offerte e pagala in comode rate mensili.
2: Guida!
3: Guidala per almeno 36 mesi e se non ti piace più,
2: risparmia!
3: Recupera il valore non ancora versato con il tuo acquisto successivo. Ti innamori? La tieni!
4: Non ti piace? La cambi e non perdi niente.
3: Con Take and Drive vinci sempre tu.
4: Solo da Campello Motors, a Mestre, Padova, Milano e Monselice.
5: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
8: E nelle concessionarie Eurocar Friuli Venezia Giulia o su Eurocar.it.
9: La soluzione alle tue idee la trovi da noi di Rampazzo Callisto. Pavimenti, rivestimenti, arredo bagno.
10: Lavorazioni in marmo e gres per edilizia e arredamento.
9: Ti aspettiamo nello showroom di Mestrino in via Marco Polo e su rampazzocallisto.com.
10: Approfittane ora. Puoi pagare comodamente in 10 rate a tasso zero.
9: Rampazzo Callisto. Rivestiamo i tuoi spazi.
11: Allora, vacanze?
12: Ah, non puoi capire. Ho fatto un giro sulla Ocean Wave, poi Alba sulla Blazing Blue, vista incredibile della Sunnyside Yellow e ho chiuso in bellezza. Chili Red al tramonto. Magica.
11: Ma ne hai viste di tutti i colori?
12: No, solo quelli di Mini.
13: Scopri i vantaggi della Summer Action presso i partner Mini e parti in vacanza con i colori in omaggio sull'intera gamma. Offerta Summer Action per ordini fino al 31 agosto, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Colori in omaggio fino al 31 luglio. Scopri di più su Mini.it e vieni a trovarci presso
14: Ceccato Motors. Partner Mini a Padova, Venezia e Castelfranco Veneto. Ceccatomotors.com.
15: Ma quanto pesa la bolletta?
16: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su Synergas.it.
17: Per le tue grigliate all'aria aperta scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
18: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
17: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino ad Olo e Massanzago.
18: Info su coopvolpago.it e sui social.
19: Radio Easy Rock, viabilità.
20: Viaggiando, l'info mobilità autostradale del Nord-Est.
21: Buona serata e bentrovati. Sulla A57 tangenziale di Mestre si verificano rallentamenti tra Castellana e la rotatoria Miranese in direzione Padova. Attenzione inoltre alla presenza di un veicolo in panne verso Trieste tra Miro Oriago e la barriera di Venezia Mestre. Sulla 23 Palmanova Tarvisio dalle 23 di questa sera alle 5 di domani mattina, per lavori di Società Autostrada SPA, verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra Udine e Gemona Osoppo in direzione Tarvisio. A partire dalle 20 verrà chiusa l'area di servizio di Zugliano Est e l'area di parcheggio di Santa Caterina Est. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
22: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
23: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
24: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Radio Easy Rock.

0: chase the refrain.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
3: E nelle concessionarie Eurocar Friuli Venezia Giulia o su eurocar.it.
4: Radio Easy Rock.

0: dei mobili. E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara Vicenza.
2: Ultima chiamata. I passeggeri che desiderano prendere al volo le vere offerte sono attesi ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Superbù.
3: Decolla la convenienza! Solo fino al 29 luglio, birra Heineken, 4 lattine da 330 ml a solo 2,35€. Magnum Algida per 3 o per 4 a solo 3,79€.
4: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Superbù. Abbiamo a cuore la tua spesa!
5: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landa Entricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landaentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
6: Radio Easy Rock.